Nandere baba posabri kababa. Wasam semaye no viase. So vito viase muniama. Na winyanko pa wuto ninimo. Wasam si viase na kono cham. Na dobaye di winyanko pa. Ono no batra hoda.